Junam, Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444, Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612, dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali, Hubungan.